Agoro zume ni do da to to to to to to to to. Behu ava ago ago mi doro zumbo mene no chenu. Iru tu zume walo do da wi. Iha se tole ne do tu monsi. Inu tu zume walo do da wi. Iha se tole ne do tu monsi. Orunbo ipo epa chena ilale tete di zume ajanu hala lanu ato epa chena ilale tete di zume gbelopo kun kiken eyolo ilale tete ikli di zume gbelopo kun kiken ipo yolo ilale tete ikli di zume mon bi obi wi fane eson wenze gbe meluwa wenze gbe mewe iposan male azan ihlenu emo to van ipoku azan masu azanti ilanle mo to van ipoku